0: Anna Oxa, Quando nasce un amore.
1: Quando nasce un amore, non è mai troppo tardi. Scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie buoi dai paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Ciao a tutti dallo zio Frank da Santo Stefano Quisquina Agrigento. Radio Margherita, intanto complimenti per le tue trasmissioni, sei fantastica. Allora, il mio proverbio è: la lingua a nave ossa ma rompe l'ossa, nel senso, anche se la lingua non c'ha l'osso quando parla, fa molto male le parole che si dicono, quindi accendere il cervello prima di parlare. Ok, grazie a tutti dallo zio Frank.
4: Io sono San Marcantonio da Castellana Sicula. Un proverbio: un m'interessa se sogno cornuto, abbasta che mangio e bevo e baio per tutto. Non mi interessa se sono cornuto, abbasta che campo, vivo e vado vestito.
5: Ciao, sono Giuliana dalla Calabria. Allora, a cumpidenza rompi la riverenza, cioè quando si entra in eccessiva confidenza con le persone può succedere che poi ti manchino di rispetto. È un proverbio che è anche un consiglio. Ciao!
6: Rosario Palermo, quave compagno, ave padrone. Traduzione: chi ha un compagno accanto è come se avesse un padrone.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342-759-3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: Francesco Renga, Quando trovo te.
1: Guardo un po' la mia città insonne e ha smesso di sognare.

Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Oggi è il 2 settembre. Sono le ore 2:53.

0: Un giorno insieme con Gianna Nannini. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te.
1: Lopez, solo un'ora.
2: Guardo il

0: Mi chiamo Marina, da Caltanissetta, ascolto sempre Radio Margherita perché riempie di gioia le mie giornate.
1: Radio Margherita riempie di gioia le tue giornate, anche a Caltanissetta.
2: Radio Margherita, la tua radio preferita.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Sono le ore 3:29.

0: Radio Margherita presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Qual è la città con le temperature più alte? Stoccarda?
1: L'angolo del sorriso.
3: Chi è il più grande attore della Sardegna? Robert De Nuoro?
1: L'angolo del sorriso.
3: Batman a chi applaudiva?
1: L'angolo del sorriso.
4: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: Chi dona il proprio tempo regala speranza. Dare una mano a chi ha bisogno è il primo passo per un mondo migliore.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
1: Oggi è il 2 settembre. Sono le ore 3 e 51 minuti.

scende dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza.

Un giorno insieme con Gianna Nannini. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te.

0: Davide, chiamo da Cagliari, ascolto Radio Margherita perché è l'unica radio che ti porta nella normalità. Ciao.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita.
2: Davide Valeri, paura di niente.
3: Succede per caso.

0: Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni.
1: Me l'hai insegnato tu.

Alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava: quella è casa mia. Tu sarai la mia compagna, Maria, una speranza

0: l'indovinello del giorno.
1: Entra solo se le giri la testa. La risposta è la vite.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
1: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio Margherita.
1: Basso ovale. Pietà.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Oggi è il 2 settembre. Sono le ore 4 e 52 minuti.

0: Un giorno insieme con Gianna Nannini. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te. Tiziano Ferro. Sere nere.
1: Ripenserà.

0: senza te.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Margherita da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Il contesto si mantiene in prevalenza stabile nella giornata di mercoledì sull'Italia, seppur l'alta pressione viene disturbata dal transito di aria un po' più umida da ovest, che porterà qualche annuvolamento al mattino, soprattutto sul basso Tirreno, nuvole marittime, poi nel pomeriggio un po' di variabilità sui rilievi alpini orientali con qualche locale temporale, così come anche lungo la dorsale appenninica, specialmente l'Appennino meridionale tra Basilicata e Calabria vedrà qualche acquazzone temporale tra pomeriggio e sera, in locale sconfinamento anche al versante ionico. Le temperature calano leggermente nei valori massimi per un po' di vento di maestrale, ma rimangono sempre tipicamente estive con massime oltre i 30 gradi da nord a sud dalla penisola. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.

0: Una società più equa è una società più forte. Lottiamo insieme per i diritti di tutti. Dare il proprio tempo agli altri arricchisce anche te. Il servizio civile è crescita. Inizia oggi.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Fabrizio De André, la canzone di Marinella.
3: Questa

0: Accendi la fantasia con Radio Margherita.
1: Perdonami se sono andato via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami. Se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupida.

0: Buongiorno da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Lucio Battisti, pensieri e parole.
2: Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Oggi è il 2 settembre. Sono le ore 5 e 48 minuti.
1: Oggi, nella nostra rubrica, facciamo gli auguri di buon compleanno. Iniziamo con Renata Kramer dalla Germania. Proseguiamo con Maria Concetta Matassa da Campofelice di Roccella, in provincia di Palermo. Facciamo gli auguri anche a Francesca Corrado da Caltanissetta. Un pensiero speciale per Laura Lamarca da Contessa Entellina, in provincia di Palermo. Non dimentichiamo dalla Sicilia orientale gli auguri per Sofia Gatto da Montevago, in provincia di Agrigento. E chiudiamo con facendo gli auguri a Caterina Duro di Palermo. A tutti i nostri auguri di buon compleanno.
2: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
3: Necche Giuliano San Giorgi. Cuori in tempesta.
4: Con gli occhi gonfi ti riaggiusti un po'. Nello specchietto vedi un mostro tu.

Un giorno insieme con Gianna Nannini. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te.

stasera ho chiesto al caso che cosa devo fare, sono stanco del mio ruolo e ho voglia di cambiare, non so se andare avanti o se

0: vita ha presentato Canzoni a tema. Canzoni a tema. Canzoni italiane legate da un filo conduttore. Il tema di oggi era
1: acqua.
0: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
2: Acqua azzurra, acqua chiara, con le mani.
1: Lucio Battisti, acqua azzurra, acqua chiara.
3: Acqua di mare negli occhi miei, voglio l'amare in te.
1: Romina Power, acqua di mare.
4: Mi fai bene.
1: E Celentano, acqua e sale.
5: È la pulce d'acqua che l'ombra ti rubò e tu ora sei malato. E la mosca d'autunno che hai schiacciato.
1: Angelo Branduardi, la pulce d'acqua.

0: Angelo Bertoli, acqua limpida.
1: Dovrei essere come l'acqua che si lascia andare, che scivola su tutto, che si fa sorbire.
0: Ed Eugenio Finardi, la canzone dell'acqua.
2: Canzoni a tema va in onda ogni giorno alle ore 6. Ti aspettiamo domani, alla stessa ora, con il tema America.
3: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è il 2 settembre. Sono le ore 6 e 32 minuti.
4: Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine. La Chiesa Cattolica ricorda Beato Martire Gianfrancesco Burtè.
5: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa, una famiglia come la tua.
6: Da Sisa si sa che conviene! Cerca i prodotti delle grandi marche e con la tua carta fedeltà ottieni subito grandi sconti in cassa, fino al 17 ottobre.
7: Scorta rientro da Sisa.
8: Dal 27 agosto al 9 settembre trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: mozzarella Sole Nuvoletta 300 grammi ad 1,69 euro, passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 95 centesimi. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
1: Per aprire i barattoli di vetro, infilate il manico di un cucchiaino tra il coperchio e i bordi del barattolo, in modo da far entrare aria.
0: I consigli della nonna.
1: Potete creare da soli un detersivo delicato, privo di prodotti chimici, mescolando bene una tazza di sale fino e una di bicarbonato di sodio. Basta poi versarne una piccola quantità su una spugnetta umida e strofinare come al solito. Pentole e padelle brilleranno.
0: I consigli della nonna.
1: Un sacchettino con alcuni chiodi di garofano profumerà armadi e cassetti e terrà lontane le tarme.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
2: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: Scorta rientro da Sisa.
1: Dal 27 agosto al 9 settembre trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: latte Parma Latte Zimil vari tipi, un litro ad 1,29 euro. Birra Dreher da 33 centilitri per 3 ad 1,69 euro. Vieni da Sisa.
2: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa. Una famiglia come la tua.
3: Da Sisa si sa che conviene. Cerca i prodotti delle grandi marche e con la tua carta fedeltà ottieni subito grandi sconti in cassa.

0: Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Oggi è il 2 settembre. Sono le ore 6 e 55 minuti.
1: Buongiorno da Radio Margherita. Oggi facciamo gli auguri di buon compleanno ai nostri radioascoltatori. Si parte da Termini Imerese, in provincia di Palermo, dove Cettina Rio riceve il primo abbraccio di auguri. Proseguiamo il giro ed arriviamo a Canicattì, in provincia di Agrigento, e gli auguri vanno a Giuseppe Barbara. Da Agrigento eccoci a Palermo per festeggiare Francesco Di Maio. Attraversiamo mari e monti per arrivare a Crotone, dove Jessica Cau ci aspetta per i nostri auguri. Ultima tappa a Palermo e gli auguri vanno a Vittorio Pirrone. A tutti questi nostri ascoltatori sparsi per l'Italia, i nostri migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75

Un giorno insieme con Gianna Nannini. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sono Carmine, telefono da Milano. Volevo fare un rimprovero a Radio Margherita. Secondo me date troppo spazio a quei signori che telefonano contro gli emigranti, con quella forma di razzismo. Signori, quella gente scappa dalla guerra. Sapete che cos'è la guerra? Poi ricordiamoci che noi quando siamo andati all'estero non siamo stati dei stinchi di santo. Ancora adesso, quando espatriamo, ci danno dei mafiosi. Signore, basta col razzismo. C'è già cattiveria in giro. Saluti, Radio Margherita.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 2 settembre. Sono le ore 7 e 25 minuti. Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine. La Chiesa Cattolica ricorda beato martire Gianfrancesco Burtè.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Buongiorno, nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran nelle ultime ore. Centriamo obiettivi a Hormuz, dice Trump, che minaccia: se l'Iran risponde colpiremo duramente. Immediata la reazione di Teheran, che lancia missili e droni contro basi americane a Erbil, nel Kurdistan iracheno, in Bahrain e Kuwait. Daremo agli Stati Uniti una lezione indimenticabile, si fa sentire la guida suprema Khamenei. È giallo sull'esito di un attacco iraniano in Giordania. L'Iran rivendica di aver ucciso molti soldati americani. Amman e Washington smentiscono. Aveva problemi mentali documentati la donna di 49 anni che ha seminato il panico ieri a Times Square nel cuore di New York, accoltellando a caso un uomo e una donna prima di essere uccisa dalla polizia. L'uomo di 68 anni è ricoverato e stabile. La donna di 32 anni, morta in ospedale per le ferite all'addome, si è scoperta essere Erin Piacetti, vicepresidente di Bank of America. L'istituto esprime il suo cordoglio. Coppa Italia al via ieri, sedicesimi di finale. Il Monza in trasferta ha eliminato il Torino, battuto 1-0. La Cremonese Corsara Parma ha battuto i Ducali 2-0. Ed è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Radio Margherita.

sta canzone non facesse neanche effetto. Come quando segnano, urlan tutti, io resto fermo. Vorrei poterti dare almeno un briciolo di cielo, per dirti quando piove andiamo lì che c'è il sereno. Ma siamo più importanti di queste rime stupide.

0: di andare, perché per me non scompare. E anche se grido ti odio, ti odio, ti amo un po' di più.
1: Radio Margherita presenta. L'aforisma del giorno. Voltaire. Disapprovo quello che dite, ma difenderò fino alla morte il vostro diritto di dirlo.

0: Il femminismo non è solo per le donne, è per tutti. Parità significa giustizia.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: sai.
1: Buongiorno da Radio Margherita, la tua radio preferita.
2: Radio Margherita.
3: Radio Margherita.
2: La tua radio preferita.
3: La tua radio preferita.
1: Mina, non credere.
4: No.

0: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa. Una famiglia come la tua.
1: Da Sisa si sa che conviene! Cerca i prodotti delle grandi marche e con la tua carta fedeltà ottieni subito grandi sconti in cassa. Fino al 17 ottobre.
2: Vieni da Sisa dal 27 agosto al 9 settembre 2026. Ogni 20 euro di spesa riceverai un buono da 3 euro, spendibile entro il 9 settembre sulla prossima spesa minima di 25 euro. Attività riservata ai possessori di Sorrisi Card.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Oggi è il 2 settembre. Sono le ore 7 e 55 minuti.
0: Oggi, nella nostra rubrica, facciamo gli auguri di buon compleanno. Iniziamo con Renata Kramer dalla Germania. Proseguiamo con Maria Concetta Matassa da Campofelice di Roccella, in provincia di Palermo. Facciamo gli auguri anche a Francesca Corrado da Caltanissetta. Un pensiero speciale per Laura Lamarca da Contessa Entellina, in provincia di Palermo. Non dimentichiamo dalla Sicilia orientale gli auguri per Sofia Gatto da Montevago, in provincia di Agrigento. E chiudiamo con facendo gli auguri a Caterina Duro di Palermo. A tutti i nostri auguri di buon compleanno.
2: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: mondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Margherita da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Il contesto si mantiene in prevalenza stabile nella giornata di mercoledì sull'Italia, seppur l'alta pressione viene disturbata dal transito di aria un po' più umida da ovest, che porterà qualche annuvolamento al mattino, soprattutto sul basso Tirreno, nuvole marittime, poi nel pomeriggio un po' di variabilità sui rilievi alpini orientali con qualche locale temporale, così come anche lungo la dorsale appenninica, specialmente l'Appennino meridionale tra Basilicata e Calabria vedrà qualche acquazzone temporale tra pomeriggio e sera, in locale sconfinamento anche al versante ionico. Le temperature calano leggermente nei valori massimi per un po' di vento di maestrale, ma rimangono sempre tipicamente estive con massime oltre i 30 gradi da nord a sud dalla penisola. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Un giorno insieme con Gianna Nannini. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te.
1: Rino Gaetano. Ma il cielo è sempre più blu.

0: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Chiamo da Palermo. Il nome non ha importanza, il nome vuol dire tutti i cittadini. Perché non deve esistere un patentino di riconoscimento per gli inquilini disonesti che si infilano nelle case a prepotenza e non devono assolutamente pagare né condominio né affitto? Perché non mettere in guardia i proprietari da questo tipo di persone?
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Radio Margherita presenta Tre canzoni.
7: Tre canzoni.
6: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita.
8: Tre canzoni degli...

0: Radio Margherita ha presentato tre canzoni degli Audio 2.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani. Alle 20. Prova ad immaginare una come te.
0: Marco Carta. Supernova.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono invaghita. Sono le ore 8:28.

Avevo il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita, cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano, la mano. Cercavo il sogno dell'amore vero, credevo già che tu mi amassi davvero, ma le onde che si infrangono fanno tanto rumore adesso, sono qui che ti aspetto.

Una buona giornata agli ascoltatori di Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 2 settembre 2026. Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine. La Chiesa Cattolica ricorda beato martire Gianfrancesco Burtè. Oggi è l'onomastico di Gianfranco e Gianfrancesco. Il nome è composto e significa dono di Dio libero. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno

0: Ed ora l'aforisma del giorno. L'arte è un ponte tra il visibile e l'invisibile. Lo scioglilingua di oggi è: scorda chi ti scorda, ma non scordar chi ti ricorda. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Mia madre era sempre così ubriaca che quando ci siamo decisi a farle fare un controllo medico hanno trovato il 2% di sangue nel suo alcol. Il consiglio della nonna di oggi è: per avere in casa aria di buona qualità occorrerebbe avere almeno una pianta ogni 9 metri quadrati. Adesso l'indovinello del giorno. Più si tira e più s'accorcia. La risposta è il sigaro. Ed ecco la curiosità del giorno. Il tuo corpo contiene elementi creati nelle stelle. Il carbonio, l'ossigeno, il calcio e il ferro presenti nel nostro corpo sono stati prodotti attraverso processi nucleari nelle stelle e nelle esplosioni stellari precedenti alla formazione del Sistema Solare. In senso letterale, siamo fatti anche di materiale stellare. La parola del giorno, a cura del professore Salvatore Sutera, è
1: carestia. Carestia. Dal latino medievale caristia. Significato: scarsezza di generi di prima necessità. In senso esteso, miseria.
0: E ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
2: Ciao, io sono Angela. Chiamo da Milano e vi voglio dire un proverbio sardo e che fa così: a chi ni teni gonca non manca la verritta, cioè a chi ha testa non manca la berretta, quindi chi ha testa ha giudizio. Ciao e viva Radio Margherita!
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con le canzoni di una volta.

0: Radio Margherita. Linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
1: Salvatore Adamo, la mia vita.
2: La mia vita la brucio nel vento, la brucio al fuoco del mio cuore. La mia vita

0: Radio Margherita Notizie.
1: Ucraina, torna a salire la tensione tra NATO e Russia. Mosca responsabile dell'attacco ibrido a Lipsia del 4 agosto. L'accusa del governo tedesco che ha deciso la chiusura del consolato russo a Bonn e di un centro culturale. Accuse infondate, replica il Cremlino. Avanziamo nel Donetsk. Qualsiasi struttura militare in Ucraina è un obiettivo, incluse quelle britanniche. La minaccia di Putin. Nel giorno in cui al vertice informale della difesa in Irlanda l'Unione Europea serra le fila. Risponderemo agli attacchi, fa sapere la von der Leyen. Sollecita a rimanere uniti davanti alla pressione russa il ministro degli esteri italiano Tajani.
2: Dobbiamo però respingere tutti questi attacchi ibridi, queste provocazioni, per capire a Mosca che noi siamo uniti, perché l'obiettivo è soprattutto quello di disunire l'Europa, così come l'obiettivo è quello di influenzare le elezioni nei paesi europei.
1: Paura ma nessun danno a persone o cose per una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 registrata alle 2.40 di stanotte nel nord della Toscana. Al confine con l'Emilia. Il sisma ha avuto ipocentro a 9 km di profondità ed è tutto a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Oggi è il 2 settembre. Sono le ore 9. In punto.
1: Buongiorno da Radio Margherita. Oggi facciamo gli auguri di buon compleanno ai nostri radioascoltatori. Si parte da Termini Imerese, in provincia di Palermo, dove Cettina Rio riceve il primo abbraccio di auguri. Proseguiamo il giro ed arriviamo a Canicattì, in provincia di Agrigento, e gli auguri vanno a Giuseppe Barbara. Da Agrigento eccoci a Palermo per festeggiare Francesco Di Maio. Attraversiamo mari e monti per arrivare a Crotone, dove Jessica Cau ci aspetta per i nostri auguri. Ultima tappa a Palermo e gli auguri vanno a Vittorio Pirrone. A tutti questi nostri ascoltatori sparsi per l'Italia, i nostri migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
1: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
0: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché?
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
7: Bobby Solo, Zingara.

0: Sisa Rientro, da Sisa.
1: Dal 27 agosto al 9 settembre trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: mozzarella Sole Nuvoletta 300 grammi ad 1,69 euro, passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 95 centesimi. Vieni da Sisa.
2: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa, una famiglia come la tua.
3: Da Sisa si sa che conviene. Cerca i prodotti delle grandi marche e con la tua carta fedeltà ottieni subito grandi sconti in cassa.

0: bellissimi.
1: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
2: Io mi chiamo Lucia Rubera, vi ascolto da Roma. Volevo dirvi che quando si pensa al passato con rimpianto, con nostalgia, con rammarico, non sempre è una forma di romanticismo, ma spesso è l'infelicità che noi proviamo nel vivere il momento attuale. Grazie.
3: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
4: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è il 2 settembre. Sono le ore 9 e 51 minuti.
5: Oggi, nella nostra rubrica, facciamo gli auguri di buon compleanno. Iniziamo con Renata Kramer dalla Germania. Proseguiamo con Maria Concetta Matassa da Campofelice di Roccella, in provincia di Palermo. Facciamo gli auguri anche a Francesca Corrado da Caltanissetta. Un pensiero speciale per Laura Lamarca da Contessa Entellina, in provincia di Palermo. Non dimentichiamo dalla Sicilia orientale gli auguri per Sofia Gatto da Montevago, in provincia di Agrigento. E chiudiamo con facendo gli auguri a Caterina Duro di Palermo. A tutti i nostri auguri di buon compleanno.
1: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
6: Elisa, come te nessuno mai.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Torna a salire la tensione in Germania. Stamane, poco prima dell'alba, un oggetto non identificato è esploso alla stazione centrale di Augusta, nel passaggio interno ad un edificio. Almeno due persone hanno riportato ferite lievi. Intanto Berlino accusa la Russia di essere responsabile dell'attacco ibrido a Lipsia del 4 agosto, per questo ha disposto la chiusura di un centro culturale del consolato russo a Bonn. La Germania cerca l'escalation, replica il Cremlino che contesta le accuse. Finita l'attesa per la mostra del cinema di Venezia, che già in queste ore vede star in laguna. Stasera alle 19 la cerimonia di apertura della 83esima edizione della Kermesse, che oltre ad avere un nutrito drappello di star vanta ben 5 titoli italiani tra i 20 in corsa per il Leone d'Oro. Nella serata condotta da Greta Scarano e Nicolas Maupas sarà consegnato il Leone d'Oro alla carriera George Clooney. A tenere la laudatio sarà l'attrice Laura Dern. Ed è tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Gianna Nannini.

Un giorno insieme con Gianna Nannini. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te.

0: Biagio Antonacci. L'addio che mancava.
1: Ecco, l'addio che mancava. Non siamo in un bosco. Tutto pensavo, ma mai di incontrarti. Tu senza sapere.

0: Dio che è mancato.
1: Radio Margherita, la radio che ti fa sognare, ti fa pensare e ti mette il buon umore.
0: Ho 20 anni con te mi appare il mondo di nuovo come nuovo.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, la giornata è garantita. Oggi è il 2 settembre. Sono le ore 10 e 23 minuti.
2: Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine. La Chiesa Cattolica ricorda beato martire Gianfrancesco Burtè.
3: Rientro da Sisa.
4: Dal 27 agosto al 9 settembre trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: latte Parma Lat Zimil vari tipi, un litro ad 1,29 euro. Birra Dreher da 33 centilitri per 3 ad 1,69 euro. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita presenta Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: Un giorno sulla Terra non è sempre durato 24 ore. Quando la Luna era molto più vicina, miliardi di anni fa, la rotazione terrestre era più rapida e le giornate erano molto più brevi.
0: Strano ma vero! Curiosità da tutto il mondo.
1: La luce del Sole che vedi è già vecchia di circa 8 minuti. È il tempo che impiega la luce a percorrere la distanza Sole-Terra.
0: Strano ma vero! Curiosità da tutto il mondo.
1: Esistono alberi più antichi delle piramidi egizie. Alcuni pini bristolcone vivono da quasi 5.000 anni. Erano già vivi quando gli antichi egizi costruivano le prime grandi piramidi.
0: Radio Margherita ha presentato Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
2: Radio Margherita per la cultura. Fabio Concato, Guido Piano.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è il 2 settembre. Sono le ore 10 e 57 minuti. Buongiorno da Radio Margherita. Oggi facciamo gli auguri di buon compleanno ai nostri radioascoltatori. Si parte da Termini Imerese, in provincia di Palermo, dove Cettina Rio riceve il primo abbraccio di auguri. Proseguiamo il giro ed arriviamo a Canicattì, in provincia di Agrigento, e gli auguri vanno a Giuseppe Barbara. Da Agrigento eccoci a Palermo per festeggiare Francesco Di Maio. Attraversiamo mari e monti per arrivare a Crotone, dove Jessica Cau ci aspetta per i nostri auguri. Ultima tappa a Palermo e gli auguri vanno a Vittorio Pirrone. A tutti questi nostri ascoltatori sparsi per l'Italia, i nostri migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: Nicolas, Donna Musica.
1: A 5 anni io mi arrampicavo sopra il pianoforte, poi insieme al cane mio un concerto a 4 zampe improvvisavo.

0: Margherita Musica Italiana.
1: Tiziano Ferro. L'amore è una cosa semplice.
2: Ho un segreto, ognuno ne ha sempre uno dentro, ognuno lo ha scelto e lo ha spento, ognuno

sembrava lontana, o tutto è più triste, oppure resiste, quello sguardo dal traccio che insinua, ti verrò a prendere con le mie mani.

solo io, nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere, ma mai per caso, sono io, ci ritorno e se poi vado.

0: Radio Margherita presenta Confronti.
1: Confronti.
0: Confronti. Un successo per due storiche interpretazioni.

0: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
1: Oggi è il 2 settembre. Sono le ore 11 e 27 minuti.
0: Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine. La Chiesa Cattolica ricorda Beato Martire Gianfrancesco Burtè.
2: Johnson Righeira. Chi troppo lavora

Betty Curtis, nome d'arte Roberta Corti, è nata a Milano il 22 marzo 1936 ed è stata una cantante italiana. Per le sue qualità vocali e l'eleganza sulla scena, è ricordata come una delle interpreti più rappresentative della musica leggera italiana. Verso la metà degli anni 50 iniziò ad esibirsi nei locali milanesi come cantante jazz. Scoperta da Teddy Reno, venne presto scritturata dalla CGD, debuttando sul mercato discografico nel 1957. Le prime incisioni di Betty Curtis, essenzialmente cover di brani stranieri, ebbero ben presto un notevole successo, grazie soprattutto all'ampia estensione vocale e allo stile interpretativo della cantante, allora innovativo, rispetto agli schemi della tradizione melodica italiana e spesso vicino alle nuove tendenze musicali che giungevano da oltreoceano. Debutta al Festival di Sanremo 1959. La sesta e ultima partecipazione al Festival di Sanremo di Betty Curtis è invece nel 1967. Nel 1964 partecipa al Cantagiro e alla manifestazione Un disco per l'estate, che la vedrà protagonista anche nei due anni successivi. Alla fine degli anni 60, pur non ripetendo i successi degli anni precedenti, riuscirà a mantenere viva la sua popolarità, grazie soprattutto alle partecipazioni ad importanti trasmissioni televisive dell'epoca come Canzonissima. Betty Curtis muore a Lecco il 15 giugno del 2006, all'età di 70 anni. Tra le canzoni più note di Betty Curtis ricordiamo È più forte di me, La casa più bella del mondo, Le porte dell'amore, Con tutto il cuore.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
0: Betty Curtis.
2: Radio Margherita, per la memoria.
3: Don Bachi.

Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Torna a salire la tensione in Germania. Stamane, poco prima dell'alba, un oggetto non identificato è esploso alla stazione centrale di Augusta, nel passaggio interno d'un edificio. Almeno due persone hanno riportato ferite lievi. Intanto Berlino accusa la Russia di essere responsabile dell'attacco ibrido a Lipsia del 4 agosto, per questo ha disposto la chiusura di un centro culturale del consolato russo a Bonn. La Germania cerca l'escalation, replica il Cremlino che contesta le accuse. Finita l'attesa per la mostra del cinema di Venezia, che già in queste ore vede star in laguna. Stasera alle 19 la cerimonia di apertura della 83esima edizione della Kermesse, che oltre ad avere un nutrito drappello di star vanta ben 5 titoli italiani tra i 20 in corsa per il Leone d'Oro. Nella serata condotta da Greta Scarano e Nicolas Maupas sarà consegnato il Leone d'Oro alla carriera a George Clooney. A tenere la laudatio sarà l'attrice Laura Dern. Ed è tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
1: Oggi è il 2 settembre. Sono le ore 11:56.

ma con le luci accese e la televisione sempre sul mio canale, perché devo vedere il mio telegiornale.

0: Un giorno insieme con Gianna Nannini. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te. Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: La situazione con la Russia si è rapidamente deteriorata. Da quando ieri nel pomeriggio il governo tedesco ha ufficializzato quello che informalmente aveva già detto il cancelliere Merz, e cioè che le autorità di Berlino hanno stabilito con certezza che a compiere quegli attacchi coi droni all'aeroporto di Lipsia, quello che viene rubricato come un atto di guerra ibrida, sono stati proprio i russi. È stato proprio l'intelligence, l'esercito o comunque le attività compiute direttamente da Mosca. E questo ha portato ovviamente a una levata di scudi europea a favore di Kiev contro la Russia e contro Putin, che si risolverà anche in una nuova riunione della NATO per stabilire ulteriori elementi punitivi per Putin e il Cremlino e a favore di Kiev, di Zelensky, di chi si difende. Si sa che in tutta Europa c'è anche una corrente ultrapacifista che dice lasciamoli in pace, lasciateci in pace, lasciamo che la guerra abbia il suo corso e si concluda il più presto possibile, favoriamo una pacificazione. Ma una pacificazione è impossibile se Putin continua a dire che la guerra va avanti e se, come è più che legittimo, l'Ucraina dica noi ci difendiamo, non vogliamo soccombere. Però non siamo equidistanti, non si può essere equidistanti, ed è quello che governo dopo governo, compreso quello italiano, tutti in Europa sono pronti a dire, probabilmente con altri aiuti diretti a Kiev.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione. Cordio, la nostra vita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Sono le ore 12 e 24 minuti.
1: Rientro da Sisa.
2: Dal 27 agosto al 9 settembre trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: mozzarella Sole Nuvoletta 3% grammi ad 1,69 euro, passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 95 centesimi. Vieni da Sisa.
3: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa, una famiglia come la tua.
4: Da Sisa si sa che conviene! Cerca i prodotti delle grandi marche e con la tua carta fedeltà ottieni subito grandi sconti in cassa.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Ostile. Ostile. Dal latino ostilem, a sua volta da hostis, nemico. Significato: avversario, nemico, contrario.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Tronfio. Tronfio. Da un antico tronfiare, gonfiarsi per farsi bello. Significato: che è pieno di boria, in senso esteso ampolloso, detto di stile, uno stile tronfio.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Dispepsia. Dispepsia. Dal greco dis, male, e pepsis, digestione. Significato: in medicina, difficoltà nella digestione o nella funzione gastrica e intestinale.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Querulo. Querulo. Dal latino. È una persona che si lamenta sempre e comunque di tutto.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura. Radio Margherita, per la cultura.

0: Radio Margherita, amica fedele.
1: Sei quella cosa che non so spiegare.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è il 2 settembre. Sono le ore 12:53.

0: Buon pranzo da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Gianna Nannini.

Un giorno insieme con Gianna Nannini. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana.

0: conta più.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Achille Lauro. Amor.
2: Stanotte

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Io mi chiamo Lucia Rubera, vi ascolto da Roma e volevo dirvi che quando si pensa al passato con rimpianto, con nostalgia, con rammarico, non sempre è una forma di romanticismo, ma spesso è l'infelicità che noi proviamo nel vivere il momento attuale. Grazie.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Gino Paoli, sapore di sale.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Sono le ore 13:27.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie buoi dai paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Ciao, sono Anna da Milano. Vi voglio raccontare questo proverbio che dice: la gulpa, prima di morire de fam, la mangia una sciavata vegia. Che vuole dire la volpe, prima di morire di fame, ha mangiato una ciabatta vecchia.
4: Sono Salvatore Castellano e chiamo da Caltanissetta. Il mio proverbio è: l'uomo che non se fa le fatte soi, con la lanterna le cerca le guai. E cioè vuol dire, l'individuo che non si fa gli affari suoi, i guai le va cercando con la lanterna. E lui precedesse al coniglio, nulla arricchisce con lo suo travaglio. Traduzione: la lepre ha detto al coniglio che con il proprio lavoro non arricchisce nessuno. Sono sempre Salvatore da Caltanissetta. Ciao.
5: Allora, mi chiamo Francesco Caudino, da Catanzaro-Lido, e il mio proverbio è questo. Sono di Lamezia, di conseguenza il proverbio è così. Panza cena canta e non camisa bianca. Significa che se tu hai la cravatta e la camicia bianca e canti senza avere mangiato, canti malamente. Invece chi canta con la pancia piena, anche se c'è la camicia sporca, rotta e con una zappa sulle spalle, canta perché è sazio.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari. Dori Ghezzi, cosa voglio?

0: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.
1: Sotto un cielo di LED, mi specchio in vetrine, maschere a colori, piume e serpentine, il cuore è un disco rotto, batte fuori ritmo.

Sono una piuma al vento, una fiamma che non dorme. Nel labirinto di me stesso rincorro le mie ombre. Non c'è paura nel mio viaggio di cristallo. Ogni cicatrice è un quadro sul mio muro.

0: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Sono Franco da Pachino, vorrei fare una riflessione. L'Arabia Saudita ha condannato a morte un ragazzo che all'età di 17 anni si era permesso di manifestare contro il regime. La pena consiste: prima decapitazione, poi crocifissione e infine esposizione del cadavere al pubblico. Complimenti.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 2 settembre. Sono le ore 13:53.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Iran, nuova ondata di raid USA nell'area dello stretto, dove ci sarebbero anche due petroliere in fiamme, con comunicati contraddittori tra Washington e Teheran. I Pasdaran rispondono rivendicando un massiccio attacco sulla base statunitense in Kuwait in rappresaglia a raid USA che ha centrato una festa Sirik con 4 morti, tra cui un bambino, e decine di feriti. Sarebbe stata una gioielleria turca l'obiettivo dell'esplosione avvenuta prima dell'alba di oggi nei pressi della stazione ferroviaria principale di Augusta in Germania. Almeno 2 persone sono ferite. La polizia bavarese sta indagando nell'ambito della criminalità organizzata. Appello a reagire e a mostrare solidarietà arriva stamane dal Papa Leone XIV nel corso dell'udienza generale in Piazza San Pietro. Sentiamo.
2: Soprattutto dinanzi al cambiamento rapido e profondo che oggi sperimentiamo, non è possibile restare spettatori disinteressati. Occorre invece ascoltare con il cuore, lasciarsi interpellare, farsi coinvolgere.
1: Ed è tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Gianna Nannini.

0: sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sì, mi chiamo Luca e vi ascolto da Firenze. Volevo dare un messaggio a tutti i radioascoltatori dicendo: trovatevi un'attività, un hobby, fate volontariato, fate qualcosa per arricchire il vostro tempo libero. L'Italia è piena di associazioni e di possibilità per tutti e le porte sono aperte a tutti quanti. Non andate a fare videogiochi nei bar, le macchinette, fate volontariato, crescete, arricchitevi nel vostro spirito. Grazie.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
3: Tre canzoni.
2: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita.
4: Tre canzoni degli...

0: Radio Margherita ha presentato tre canzoni degli Audio 2.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani. Alle 20. Prova ad immaginare una come te.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Sono le ore 14 e 28 minuti.
1: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa, una famiglia come la tua.
2: Da Sisa si sa che conviene! Cerca i prodotti delle grandi marche e con la tua carta fedeltà ottieni subito grandi sconti in cassa, fino al 17 ottobre.
3: Scorta rientro da Sisa.
4: Dal 27 agosto al 9 settembre trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: latte Parma Latzimil vari tipi, un litro ad 1,29 euro. Birra Dreher da 33 centilitri per 3 ad 1,69 euro. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: L'unica cosa che arresta la caduta dei capelli è il pavimento.
1: L'angolo del sorriso.
3: Dottore, posso fare il bagno con la diarrea?
4: Se ne fa tanta pure i tuffi.
1: L'angolo del sorriso.
2: Arrestato un concorso che era stato bandito.
1: L'angolo del sorriso.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: Alessandra Becelli. Solo una bugia.
1: Sei fermo sul divano con i miei sogni in una mano. Io mi consumo nei miei giorni. Tu ti allontani piano piano e non mi parli più di te.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Iran, nuova ondata di raid USA nell'area dello stretto, dove ci sarebbero anche due petroliere in fiamme, con comunicati contraddittori tra Washington e Teheran. I Pasdaran rispondono rivendicando un massiccio attacco sulla base statunitense in Kuwait in rappresaglia a raid USA che ha centrato una festa a Sirik con 4 morti, tra cui un bambino, e decine di feriti. Sarebbe stata una gioielleria turca l'obiettivo dell'esplosione avvenuta prima dell'alba di oggi nei pressi della stazione ferroviaria principale di Augusta in Germania. Almeno 2 persone sono ferite. La polizia bavarese sta indagando nell'ambito della criminalità organizzata. Appello a reagire e a mostrare solidarietà arriva stamane dal Papa Leone XIV nel corso dell'udienza generale in Piazza San Pietro. Sentiamo.
2: Soprattutto dinanzi al cambiamento rapido e profondo che oggi sperimentiamo, non è possibile restare spettatori disinteressati. Occorre invece ascoltare con il cuore, lasciarsi interpellare, farsi coinvolgere.
1: Ed è tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Stefano e telefono da Capo d'Orlando, in provincia di Messina. Vorrei revocare l'appello a tutti i guidatori motorizzati di allacciare le cinture di sicurezza e farle allacciare anche ai passeggeri posteriori, perché in caso di incidente queste diventano dei razzi volanti e mettono in pericolo anche la vita dei passeggeri anteriori, compreso l'autista. Ma tanti non lo sanno e non ci credono.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Ornella Vanoni, c'è qualcosa che non...

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è il 2 settembre. Sono le ore 14:58.

0: chiamo Maria, chiamo da Saviano, provincia di Napoli. Ascolto Radio Margherita perché mi fa sognare e mi fa provare sempre nuove sensazioni.
1: Radio Margherita ti fa provare sempre nuove sensazioni, anche a Saviano.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Gianna Nannini.

Un giorno insieme con Gianna Nannini. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come

0: telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Biagio Antonacci. Quanto tempo è ancora?

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Sono le ore 15 e 25 minuti. Vieni da Sisa dal 27 agosto al 9 settembre 2026. Ogni 20 euro di spesa riceverai un buono da 3 euro, spendibile entro il 9 settembre sulla prossima spesa minima di 25 euro. Attività riservata ai possessori di Sorrisi Card.
1: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa, una famiglia come la tua.
2: Da Sisa si sa che conviene! Cerca i prodotti delle grandi marche e con la tua carta fedeltà ottieni subito grandi sconti in cassa.

0: L'indovinello del giorno.
1: Fa invecchiare l'abito delle donne. La risposta è la moda.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
1: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: Non si può ignorare chi vive ai margini. Dietro ogni senzatetto c'è una storia che merita ascolto. Offrire dignità è il primo passo per offrire speranza.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è il 2 settembre. Sono le ore 15:56.

0: Un giorno insieme con Gianna Nannini. Torna fra un'ora. Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: La situazione con la Russia si è rapidamente deteriorata. Da quando ieri nel pomeriggio il governo tedesco ha ufficializzato quello che informalmente aveva già detto il cancelliere Merz, e cioè che le autorità di Berlino hanno stabilito con certezza che a compiere quegli attacchi coi droni all'aeroporto di Lipsia, quello che viene rubricato come un atto di guerra ibrida, sono stati proprio i russi. È stato proprio l'intelligence, l'esercito o comunque le attività compiute direttamente da Mosca. E questo ha portato ovviamente a una levata di scudi europea a favore di Kiev contro la Russia e contro Putin, che si risolverà anche in una nuova riunione della NATO per stabilire ulteriori elementi punitivi per Putin e il Cremlino e a favore di Kiev, di Zelensky, di chi si difende. Si sa che in tutta Europa c'è anche una corrente ultrapacifista che dice lasciamoli in pace, lasciateci in pace, lasciamo che la guerra abbia il suo corso e si concluda il più presto possibile, favoriamo una pacificazione. Ma una pacificazione è impossibile se Putin continua a dire che la guerra va avanti e se, come è più che legittimo, l'Ucraina dica noi ci difendiamo, non vogliamo soccombere. Però non siamo equidistanti, non si può essere equidistanti, ed è quello che governo dopo governo, compreso quello italiano, tutti in Europa sono pronti a dire, probabilmente con altri aiuti diretti a Kiev.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Noemi, i miei rimedi. Io sono

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Ciao, sono Daniela, telefono da San Cataldo. È l'ennesima volta che vi telefono e siete grandi perché avete la bontà anche di sentirvi e io mi sento realizzata. Niente, oggi devo scrivere qualcosa che è successo a casa mia. Mio figlio è entrato in seminario con le lacrime e con i pianti, però voglio dire a tutte le mamme che hanno questa grande esperienza di quella che sto passando io, di darvi forza, forza che loro pregano per noi. Grazie Radio Margherita, grazie perché siete immensi, grazie.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Come si fa a sopravvivere alla

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Sono le ore 16:24.

0: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
1: Ogni tanto svita le lampadine, spolverale e poi passa un batuffolo di cotone con alcol per sgrassarle. Lo strato di polvere che si accumula sopra, infatti, le fa rendere anche fino al 10% in meno.
0: I consigli della nonna.
1: I vecchi spazzolini da denti potranno servire per la pulizia di oggetti piccoli, delle fughe delle piastrelle, di interstizi tra i mobili, eccetera.
0: I consigli della nonna.
1: Per eliminare l'odore provocato dal fumo di sigaretta, metti nella stanza una ciotola piena di aceto e lasciala lì tutta la notte.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
2: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
3: Bobby Solo, amore mi manchi.

0: Mattia Bazzar, stasera che sera.
1: Stasera che sera, restare tutto il tempo con te.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Bentrovati, le cancellerie europee in allarme dopo il ritrovamento di un drone carico di esplosivi a Lipsia, che Berlino ritiene di matrice russa. Di nuova escalation parla la presidente della Commissione von der Leyen. Servono nuove sanzioni, incalza anche l'alta rappresentante Callas. Diversi governi hanno convocato i rispettivi ambasciatori russi. La strage dei migranti del febbraio 2023 al largo di Steccato di Cutro è definitiva. La condanna a 20 anni di carcere per Abdesalem Mohammed, cittadino siriano ritenuto lo scafista della barca, il cui rovesciamento causò la morte di 94 migranti. Al via la mostra del cinema di Venezia, 83esima edizione, alle 19 la cerimonia d'apertura. Tante le star al Lido, tra cui George Clooney, che riceverà il Leone d'Oro alla carriera. Primo film in concorso Inc. di Danny Boyle, racconta l'ascesa del magnate dei media Murdoch. Tennis US Open, Sonego si arrende dopo 5 ore di battaglia a Zverev, il tedesco vince 3-2. Alle 19 tocca a Guerrieri contro De Minaur, poi Berrettini Navone e Passaro De Jong. Un buon pomeriggio da Alessio Galea.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è il 2 settembre. Sono le ore 16:57.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Margherita da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
2: Settembre è iniziato con l'anticiclone protagonista ancora costringendo le perturbazioni atlantiche a scorrere oltre il suo bordo superiore, quindi il tempo sull'Italia si manterrà stabile, in prevalenza soleggiato e anche caldo, con gli unici disturbi caratterizzati dalla formazione di qualche locale rovescio temporale di calore fino a giovedì, ma in prossimità dei rilievi alpini e appenninici. Poi da venerdì l'anticiclone tenderà a rinforzarsi ulteriormente ricevendo alimentazione da correnti calde, quindi avremo ancora giornate molto calde sull'Italia. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.

Un giorno insieme con Gianna Nannini. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te.

0: vita. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: E sono Angela. Allora, l'ultima parola è, dice, lascia il tuo messaggio e fai riflettere qualcuno. Io ho sentito quel signore ieri o avantieri che continuava a dire opinionisti, opinionisti, opinionisti con un disprezzo e con rabbia. Allora, caro signore, Radio Margherita è una radio libera, ma è sempre un mezzo di comunicazione, quindi dobbiamo stare attenti a usare un linguaggio non aggressivo, perché Radio Margherita viene ascoltata da milioni di persone. Quindi, caro signore, io così garbatamente dico, fa più rumore un albero che cade che non una foresta che cresce. Dice lei, e a questo punto cosa vuole significare? Vuole significare che tanta gente manda dei messaggi anche carini, di aiuto, di speranza, di conforto.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759
0: 3000. Radio Margherita presenta Confronti. Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Sono le ore 17 e 24 minuti.
1: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa, una famiglia come la tua.
2: Da Sisa si sa che conviene! Cerca i prodotti delle grandi marche e con la tua carta fedeltà ottieni subito grandi sconti in cassa, fino al 17 ottobre.
3: Scorta rientro da Sisa.
4: Dal 27 agosto al 9 settembre trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: mozzarella Sole Nuvoletta 300 grammi ad 1,69 euro, passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 95 centesimi. Vieni da Sisa.

Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. Voltaire. Disapprovo quello che dite, ma difenderò fino alla morte il vostro diritto di dirlo.

0: lingua è un tesoro di cultura e identità che non può andare perduto. Proteggere le lingue minori significa proteggere la diversità del pensiero umano.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale. Johnson Righeira. Chi troppo lavora

0: basta il tempo di un fiore.
1: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
2: Sono Lina da Ventimiglia. Vorrei fare un appello alle ditte che confezionano per i supermercati la merce, che mettessero in evidenza la scadenza nero su bianco, perché non è possibile leggere le scadenze come fanno loro in tutti i supermercati. Tante volte non compro perché non vedo la data di scadenza. Grazie infinite, Radio Margherita, amore mio.
3: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è il 2 settembre. Sono le ore 17:53.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Bentrovati, cancelleria europea in allarme dopo il ritrovamento di un drone carico di esplosivi allo scalo di Lipsia, che Berlino ritiene di matrice russa. Identificati due sospetti, secondo la polizia, entrambi legati a Mosca. La presidente della commissione von der Leyen parla di nuova escalation. Tragedia in un'azienda agricola a Ciminna, nel palermitano. Un operaio di 30 anni è morto dopo che il mezzo su cui era a bordo si è ribaltato. Vani soccorsi dei sanitari del 118. La vittima era di origini gambiane. Tentato femminicidio a Roma, fermato dopo 7 ore di ricerca, il 47enne è accusato di aver accoltellato l'ex moglie. Secondo i medici del pronto soccorso, i fendenti ricevuti dalla donna non sono stati mortali, solo per circostanze fortuite. Un rapporto dell'ONU evidenzia la realtà dello sforamento climatico. Già nei prossimi anni sarà superata la soglia di 1,5 gradi, allarme criticato dagli ambientalisti, secondo cui rischia di diventare un invito all'apatia piuttosto che un appello all'azione. Europei femminili di pallavolo, 6 vittorie su 6 finora per l'Italia, che torna in campo stasera nei quarti di finale. Alle 19 a Brno la squadra di Velasco ritrova la Svezia, battuta 3-0 nel girone. Una buona serata da Alessio Galea.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Gianna Nannini.

Un giorno insieme con Gianna Nannini. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Lucio Battisti. Vento nel vento.
4: Io e te. Io e te. Perché io e te?

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Ciao, vi ascolto da Brindisi, mi chiamo Jessica. Volevo dire a tutti, ma l'amore dov'è finito, ragazzi? Dov'è finito l'amore? Non c'è più amore in questa vita, c'è solo sesso. Rifletteteci.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio
1: Margherita. Peppino di Capri. Ieri.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Sono le ore 18:23.

0: Radio Margherita presenta Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: Al mondo esistono delle persone che sono affette da plutofobia. Queste persone hanno paura della ricchezza.
0: Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: Oltre 1000 uccelli all'anno muoiono schiantandosi contro le finestre.
0: Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: Solo le zanzare femmine pungono.
0: Radio Margherita ha presentato Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
2: Radio Margherita per la cultura.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Sario da Palermo. Diceva Madre Teresa di Calcutta: tutti parliamo dei poveri e dei sofferenti, ma nessuno parla con i poveri e con i sofferenti.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Mischio i problemi coi miei pensieri.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 2 settembre. Sono le ore 18 e 56 minuti.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Bentrovati. Sui timori di una nuova escalation militare in Europa dopo il ritrovamento di un drone con esplosivo a Lipsia, che Berlino attribuisce alla Russia, gli Stati Uniti rialzano il pressing perché i paesi europei innalzino i loro budget per le spese militari. Gli alleati investano, esorta l'ambasciatore americano alla NATO, Whitaker. Sanità, nuovo allarme per le risorse limitate nel 2025, ammontate al 6,2% del PIL, la quota più bassa tra i paesi del G7, lo segnala la Fondazione Gimbe. Nuove ricadute del conflitto in Medio Oriente sui prezzi. Ieri l'ultimo aggiornamento Istat sull'inflazione ad agosto, più 3,3% annuo ai massimi dal 2023. Oggi i nuovi dati dell'Istituto di Statistica sui prezzi alla produzione dell'industria, più 2,4% su base mensile, più 7,6% sull'anno, determinanti rincari sugli energetici. E le tensioni globali ricadono sui mercati europei. In chiusura Milano cede 24 centesimi di punto, ancora in risalita le quotazioni degli energetici, petrolio oltre i $90 al barile. Una buona serata da Alessio Galea.
1: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Vasco Rossi, Sally.
1: C'è lì, cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sei una donna che non ha più voglia di fare le

0: Senti che bel rumore.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Gianna Nannini.
3: Una meraviglia.

giorno insieme con Gianna Nannini. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te.

faccio due passi indietro, così che ti veda chiunque, così ti aiuterò anche in questo, così

0: riaccendi la luce, gli occhi riprendono colore. Ti aspetto qui in questa canzone, così quando ci perdiamo puoi parlarmi sottovoce.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Caro lei, bugie bianche.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Ciao, sono Daniela, telefono da San Gattardo, provincia di Caltanissetta. Vi devo dire grazie a Radio Margherita perché mi date veramente una giornata fantastica. E siete veramente fantastici. E il messaggio che vi dico oggi è: non perdete mai il sorriso. È importante dentro e fuori le persone che lo date. Ciao, vi voglio bene a tutti.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: La tua radio preferita.
1: La tua radio preferita.
2: Denis Rousseau. Quando l'amore diventa poesia.

0: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Sono le ore 19 e 23 minuti.
1: Rientro da Sisa.
2: Dal 27 agosto al 9 settembre trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: latte Parma, latte Zimil vari tipi, un litro ad 1,29 euro. Birra Drer da 33 centilitri per 3 ad 1,69 euro. Vieni da Sisa.
3: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa, una famiglia come la tua.
4: Da Sisa si sa che conviene! Cerca i prodotti delle grandi marche e con la tua carta fedeltà ottieni subito grandi sconti in cassa.

Betty Curtis, nome d'arte Roberta Corti, è nata a Milano il 22 marzo 1936 ed è stata una cantante italiana. Per le sue qualità vocali e l'eleganza sulla scena, è ricordata come una delle interpreti più rappresentative della musica leggera italiana. Verso la metà degli anni 50 iniziò ad esibirsi nei locali milanesi come cantante jazz. Scoperta da Teddy Reno, venne presto scritturata dalla CGD, debuttando sul mercato discografico nel 1957. Le prime incisioni di Betty Curtis, essenzialmente cover di brani stranieri, ebbero ben presto un notevole successo, grazie soprattutto all'ampia estensione vocale e allo stile interpretativo della cantante, allora innovativo, rispetto agli schemi della tradizione melodica italiana e spesso vicino alle nuove tendenze musicali che giungevano da oltreoceano. Debutta al Festival di Sanremo 1959. La sesta e ultima partecipazione al Festival di Sanremo di Betty Curtis è invece nel 1967. Nel 1964 partecipa al Cantagiro e alla manifestazione Un disco per l'estate, che la vedrà protagonista anche nei due anni successivi. Alla fine degli anni 60, pur non ripetendo i successi degli anni precedenti, riuscirà a mantenere viva la sua popolarità, grazie soprattutto alle partecipazioni ad importanti trasmissioni televisive dell'epoca come Canzonissima. Betty Curtis muore a Lecco il 15 giugno del 2006, all'età di 70 anni. Tra le canzoni più note di Betty Curtis ricordiamo È più forte di me, La casa più bella del mondo, Le porte dell'amore, Con tutto il cuore.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
0: Betty Curtis.
2: Radio Margherita, per la memoria.

0: Ogni capo a basso costo ha un prezzo nascosto, l'ambiente e il lavoro sfruttato. Vestirsi con consapevolezza è un atto di rispetto verso il pianeta e le persone.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Oggi è il 2 settembre. Sono le ore 19 e 51 minuti. Eros Ramazzotti.

0: un giorno insieme con Gianna Nannini. Torna fra un'ora. Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Buonasera Guido, buonasera agli ascoltatori. Siamo nel momento più difficile da tanto tanto tempo nei rapporti tra l'Europa e la Russia e nei rapporti internazionali in genere, perché in altri tempi ci sono stati momenti difficili, pensiamo ai tempi appunto dell'Unione Sovietica quando c'era la contrapposizione, ma da questa parte con l'Europa c'erano gli Stati Uniti. Ora gli Stati Uniti ci sono e non ci sono. E quanto alla Russia, abbiamo carezzato per un trentennio l'idea che fosse diventato un amico nell'era della globalizzazione e della distensione. Proprio nell'era è vissuta soprattutto all'insegna della presenza di Putin al Cremlino. Poi le cose sono cambiate e oggi proprio in questo 2 settembre siamo al minimo storico, all'indomani dell'accusa fatta dal governo tedesco nei confronti della Russia, quell'episodio di guerra ibrida, e nel giorno in cui tutta l'Europa e la NATO perlomeno europea, la parte europea della NATO, da Washington si stenta a sentire una voce, si schiera tutta per dire siamo dalla parte di Kiev, siamo dalla parte della nostra difesa, non tollereremo altri attacchi. La Russia respinge con sdegno, con parole di sdegno, le accuse, ma la situazione è questa e bisogna farci i conti, sapendo che poi tutto quello che ho appena detto va a interagire e a scontrarsi con le varie posizioni delle forze politiche in Italia come negli altri paesi, perché ovunque c'è un partito filorusso e c'è una parte che non crede alle accuse. Ma quello che è davanti ai nostri occhi è già sufficiente. L'invasione e la perdurante azione bellica in Ucraina non sono qualcosa su cui si può discutere. Resta il fatto che con la Russia bisogna convivere, si può e si deve convivere. Non possiamo pensare all'alternativa. L'alternativa è il ritorno non soltanto a quella cortina di ferro che ha contraddistinto la seconda parte del Novecento, ma una contrapposizione molto più pericolosa, visto che il mondo intero, come si sa, ha scompaginato i suoi equilibri.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.
3: Sergio Endrigo, era d'estate.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Ciao, sono Mario da Torino, sono un autista e niente, io volevo solo dire, ci sono tutti questi ciclisti in mezzo alle strade che comunque camminano uno a fianco all'altro quando la legge dice che una moto deve camminare sulla striscia bianca. Ora io dico, con tutte le piste ciclabili che stiamo costruendo, i soldi che anticipiamo, il governo anticipa, alla fine nessuno le usa. Usiamo questi soldi per cose più importanti, scuole, case, strade. Io non capisco, veramente non capisco perché non stanno piuttosto in fila indiana. No, devono farsi la chiacchierata, ragazzi, la chiacchierata fatevela nei giardini. Ciao.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
4: Tre canzoni.
3: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita.
5: Tre canzoni degli Audio 2.

0: Radio Margherita ha presentato tre canzoni degli Audio 2.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani. Alle 20, prova ad immaginare una come te.

questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Sono le ore 20 e 27 minuti. Da Sisa dal 27 agosto al 9 settembre 2026. Ogni 20 euro di spesa riceverai un buono da 3 euro, spendibile entro il 9 settembre sulla prossima spesa minima di 25 euro. Attività riservata ai possessori di Sorrisi Card.

0: Lucio Battisti. Acqua azzurra, acqua chiara.
1: Ogni notte ritornar per cercarla in qualche bar, domandare

0: Rita Musica Italiana presenta
1: Amalia Rodriguez, l'anima del fato.
0: Viaggio a bordo di una storia. Un programma di Annalisa Iovinella.
2: C'era sempre una canzone per voi. Un bicchiere e due risate con noi nella casa in via del campo, dove dolce andava il tempo, dove un riso amato e tante volte pianto. Ci scaldavano le ore. Qualche volta in fondo al cuore rimaneva un'ombra triste di rimpianto. Nostalgia di non poter guardare il sole nella casa in via del campo. Queste sono parole di Amalia Rodriguez, la più nota cantante di fado di tutti i tempi. Cos'è il fado? La parola fado significa destino ed è un genere musicale portoghese. Oh, ma dire così sarebbe riduttivo. Mi correggo. Il fado è il canto dell'anima, nostalgica e malinconica, tipico delle città di Lisbona e Coimbra. Coimbra e Malissau, de sogno e tradissau. Mi parte, non c'è nulla da fare. Alla parola Coimbra scatta subito la canzone. Tutta colpa di Amalia Rodriguez. Amalia Rodriguez, che voce! Amalia nasce nel 1920 in una famiglia molto povera e numerosa e per questo i genitori la mandano dalla nonna, la quale non vive condizioni migliori. Ha infatti 16 figli e almeno il doppio dei nipoti. Ma il canto di Amalia è presto notato da amici e parenti. E non è proprio così che nasce il fado. Le sue origini sono antichissime. Nasce nei bassifondi, racconta la vita dei quartieri poveri. I suoi primi spettatori sono marinai, vagabondi e prostitute. Amalia frequenta la scuola fino a 12 anni, poi inizia a lavorare in una fabbrica di caramelle e poi ad una bancarella sul molo di Lisbona. A 20 anni resta incinta e si sposa, ma l'uomo che ha sposato non vuole saperne di lei e così tenta il suicidio con veleno per topi e non avrà mai il bambino. Amalia canta la sua disperazione. Nel 1938, ad un concorso canoro, viene notata da una prestigiosa casa di fado e così ha inizio la sua carriera di cantante. La sua famiglia crede che il fado sia un mondo di perdizione e degrado, ma il fratello l'appoggia e l'aiuta nei momenti di maggiore difficoltà. Amalia fa molti concerti, ottiene grande successo e collabora con grandi chitarristi. Il fado diventa per lei una ragione di vita e lo sfogo della sua anima inquieta. Lei stessa afferma: è il fado a cantare attraverso di me e non viceversa. Amalia ha successo in Spagna, in Brasile, negli Stati Uniti e in Italia, dove rifà alcune canzoni tipiche della tradizione popolare, tra cui la calabrese Vittina Crozza e la napoletana La Tarantella. Amalia Rodriguez canta storie tormentate, amori finiti e nostalgia per terre lontane. Non si può lottare contro quello che abbiamo. Dagli spazio è l'unico modo per sentirsi liberi. Anche se liberati, non ci si sente mai. È quello che non possiamo cambiare. È chiedere perché e non sapere il motivo. Il fado è un sentimento complesso, fatto di attesa e di speranza.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato
1: Amalia Rodriguez, l'anima del fado.
0: Viaggio a bordo di una storia. Un programma di Annalisa Iovinella.
3: Radio Margherita, per la cultura.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Ciao, mi chiamo Franco, chiamo da Asti, niente, sono un carabiniere. L'unica cosa che volevo dire, abbiamo tutta questa prostituzione, la legge Merlin che comunque obbliga queste povere donne a prostituirsi in una maniera brutale, sporca. Riapriamo le case chiuse a questo punto, perché tanto alla fine noi come forze dell'ordine non possiamo fare niente. Non possiamo fare nient'altro che magari rovinare quel povero uomo che magari va a divertirsi per un problema o per l'altro. E apriamo le case chiuse, diamo la possibilità al governo di rientrare dei debiti, e ce ne sarebbero tante da rientrare. Ciao.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.
1: Bentrovati, allerta attacchi ibridi in Germania, sabotaggi alla rete elettrica, esplosioni in una stazione bavarese. Berlino accusa la Russia per il tentato attacco a Lipsia. Uno dei due sospettati identificati è entrato in Europa con visto italiano. Almeno 11 morti negli ultimi raid statunitensi in Iran, tra le vittime un bambino presente a una festa di matrimonio. E risposta il fuoco dei Pasdaran su obiettivi americani in Giordania e nei paesi del Golfo. E nell'udienza generale nuovo appello per la pace da Papa Leone XIV.
2: Una consapevolezza condivisa che è in gioco il futuro del pianeta e nel contempo l'incapacità a rinunciare al consumo egoistico e all'illusione che la guerra sia una via efficace per costruire la pace.
1: Ovazione per George Clooney, che si appresta a ricevere Leone d'Oro alla mostra del cinema di Venezia via stasera. Primo film in

0: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita. Oggi è il 2 settembre. Sono le ore 20 e 54 minuti.
1: Piero Mancino e Lilli Z. Immagini che lasciano il segno.

0: Sono Turco Gianna d'Aversa. Io ascolto Radio Margherita con molto piacere perché è molto seria. E nessuna radio è piacevole e rilasciante come lei, perché ti fa ascoltare le più belle canzoni dei migliori cantanti di ogni tempo, facendoti sognare e dimenticare ogni cosa.
1: Radio Margherita, seria, piacevole, rilassante e ti fa sognare anche ad Aversa.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Gianna Nannini.
4: Non è

0: un giorno insieme con Gianna Nannini. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te.
1: Irene Fargo, come una Turandot.
2: La gente

0: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Io mi chiamo Anna Maria Imbesi, chiamo da Cuneo. È il 2/8/2000, è mancata mia figlia. Abbiamo dato gli occhi. Abbiamo salvato due persone. Ho lavorato per 18 anni con noi non vedenti. Avrei piacere che qualcuno che abbia ricevuto gli occhi di mia figlia mi chiamerebbe. Ha lasciato due bambini. Io vorrei abbracciare colui che hanno ricevuto gli occhi. Sono due ragazzi di Cuneo, Torino, non saprei. Per piacere, ho tanto dolore al cuore e vorrei abbracciarli.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000. Gianni Morandi.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Sono le ore 21 e 23 minuti.
1: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa, una famiglia come la tua.
2: Da Sisa si sa che conviene! Cerca i prodotti delle grandi marche e con la tua carta fedeltà ottieni subito grandi sconti in cassa, fino al 17 ottobre.
3: Scorta rientro da Sisa.
4: Dal 27 agosto al 9 settembre trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: mozzarella Sole Nuvoletta 300 grammi ad 1,69 euro, passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 95 centesimi. Vieni da Sisa.

0: Giovanni Caccamo. Altrove.
1: Ci sono posti che non vivrò mai. Ci sono cose che non so spiegare.

0: Radio Margherita presenta Gli dèi e gli eroi delle favole antiche. Viaggio attraverso il mito greco. Un programma di Gabriella De Blasio.
1: La seconda generazione divina. Dopo che quegli esseri smisurati e violenti della prima generazione divina sono stati messi nel Tartaro, una seconda generazione nasce dalla coppia primordiale Gea e Urano, i Titani, esseri smisurati anch'essi, che personificano le forze della natura. Sono sei maschi e sei femmine. Le sei femmine, le titanesse, sono Tetis, Teia, Febe, Rea, Mnemosine, Temi. Di queste le ultime due sono particolarmente importanti. Temi, la titanessa della legge, che pone le basi inamovibili del diritto, e Mnemosine, la titanessa della memoria, legata alla sfera più alta dell'attività umana, quella del pensiero e della creatività. Tra i Titani, Oceano, Iperione, Ceo, Crio, Giapeto, Crono, Oceano, è il più mansueto, immaginato come un immenso fiume che circonda la Terra, dalla cui inesauribile potenza creatrice nascono i fiumi, i torrenti, le sorgenti, il mare stesso. Iperione, colui che va in alto, nome che ben si addice a colui che è padre di Helios, il sole, ossia colui che viaggiando in alto nel cielo con il suo carro illumina il mondo. Ed è anche padre di Eos, l'aurora, colei che porta il primo chiarore del giorno, e di Selene, la dea lunare che rischiara la notte. L'altro è Ceo, titano dell'intelletto, e Crio, il titano delle stelle, padre di Astreo, dio dei pianeti e del crepuscolo, ossia di quell'attimo mirabile che intercorre tra la scomparsa della luce solare e l'arrivo della luce degli astri nel buio della notte. E poi Giapeto, dio del ciclo vitale e della mortalità, padre di Prometeo e di Epimeteo, e di Atlante, che regge sulle spalle il mondo. Infine Crono, il più giovane dei Titani. E quando Gea chiede aiuto ai figli Titani perché liberino gli altri suoi figli, gli Ecatoncheires, e i Ciclopi, che il padre Urano aveva rinchiuso nel Tartaro, l'unico che non ha paura del padre è proprio Crono, identificato con il tempo, che incessantemente tutto produce e tutto divora. Gea dunque prepara un falcetto con una pietra durissima e lo dona a Crono. Così, quando, venuta la sera, Urano si distende su Gea preso da impulso d'amore, Crono evira il padre. Privato il padre della forza creativa, Crono diviene egli stesso signore dell'universo. Ma anch'egli dovrà temere.
0: Radio Margherita ha presentato Gli dèi e gli eroi delle favole antiche. Viaggio attraverso il mito greco, un programma di Gabriella De Blasio. Radio Margherita, per la cultura.

0: tuoi dati personali digitali valgono, custodiscili come custodiresti il tuo portafoglio. La privacy online non è un lusso, è un diritto fondamentale.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: diventa tutto più leggero. Me l'ho detto tu, che passerà anche l'inferno. Conta solo fino a tre. Uno, due, tre.
1: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
2: Sono Paolo, 30 anni e vengo da Noto, in provincia di Siracusa. Io volevo fare un appello a tutti quelli che hanno un'attività commerciale, che io sono stanco. Le persone o i commercianti in questo caso si approfittano dei ragazzi che vogliono veramente lavorare, schiavizzando a tal punto che gli fanno, se è vero, se lo fanno mai, un contratto part-time e poi fanno 50 ore, senza TFR, senza tredicesima, senza quattordicesima, senza niente di niente. Basta, perché lo schiavismo è finito secoli, secoli, secoli e secoli fa. Se il governo ladro non vi aiuta, non è un problema nostro, non dovete usare il nostro di dietro per farvi riempire le tasche. Basta. Quindi se non riuscite a pagare, allora ingaggiate part time e pagate part time, tante ore, tante retribuzione.
1: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Abbiamo da poco iniziato il nuovo mese di settembre, mese che ci conduce all'autunno, ma in realtà questa prima decade del nuovo mese sarà tutto tranne che autunnale, anzi sarà molto calda per una nuova pulsazione dell'alta pressione africana, una nuova avvezione di aria calda verso le nostre regioni. Al nord quindi una giornata di giovedì con cielo sereno o al più poco nuvoloso, anche al centro tempo soleggiato con temperature anche fino a 35 gradi sulla parte tirrenica. Il sud vedrà tempo soleggiato o poco nuvoloso nel weekend, punte anche fino a 37-38 gradi in Puglia. Maggiori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Oggi è il 2 settembre. Sono le ore 21:56.

0: Margherita Notizie.
1: Bentrovati. Allerta attacchi ibridi in Germania, sabotaggi alla rete elettrica, esplosioni in una stazione bavarese. Berlino accusa la Russia per il tentato attacco a Lipsia, uno dei due sospettati identificati è entrato in Europa con visto italiano. Almeno 11 morti negli ultimi raid statunitensi in Iran, tra le vittime un bambino presente a una festa di matrimonio. E risposta il fuoco dei Pasdaran su obiettivi americani in Giordania e nei paesi del Golfo. E nell'udienza generale nuovo appello per la pace da Papa Leone XIV.
2: Una consapevolezza condivisa che è in gioco il futuro del pianeta e nel contempo l'incapacità a rinunciare al consumo egoistico e all'illusione che la guerra sia una via efficace per costruire la pace.
1: Ovazione per George Clooney, che si appresta a ricevere Leone d'Oro alla Mostra del Cinema di Venezia, al Via Stasera. Primo film in concorso Inc. di Danny Boyle, tratto dall'omonima opera teatrale basata sull'ascesa del magnate dei media Murdoch. Una buona serata da Alessio Galea.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Gianna Nannini.

Un giorno insieme con Gianna Nannini. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Ciao Radio Margherita, volevo fare un appello a quelle persone che non possono condividere o non vogliono condividere gli amori diversi, per esempio le famiglie arcobaleno, gli omosessuali. Si può amare quello che si vuole, l'amore non ha sesso. Si può amare un albero, la luna, il tramonto, si può amare il mare. Perciò siete più altruisti e generosi nei confronti di chi ama.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: rapita. Sono le ore 22 e 26 minuti.
1: Rientro da Sisa.
2: Dal 27 agosto al 9 settembre trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: latte Parma Latte Zimil vari tipi, un litro ad 1,29 euro. Birra Dreher da 33 centilitri per 3 ad 1,69 euro. Vieni da Sisa.
3: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa, una famiglia come la tua.
4: Da Sisa si sa che conviene. Cerca i prodotti delle grandi marche e con la tua carta fedeltà ottieni subito grandi sconti in cassa.

0: Radio Margherita, musica italiana, presenta La Pulce e il Prof.
1: La Pulce e il Prof.
0: Rubrica quotidiana a cura del professore Enrico Michetti, esperto di amministrazione pubblica.
2: Ehi, prof Michetti, che facciamo oggi?
3: Quello che facciamo tutti i giorni, Pulce. Tentiamo di

0: stuff.
1: Eccomi qua, colpevole fin nel midollo. Ma questa volta mi è andata proprio bene.
2: Che ha combinato, Pulce?
1: Eccola, legga la sentenza. Assolta per non aver commesso il fatto. Ed ho saputo che in questo caso posso presentare un'istanza per il rimborso delle spese legali che ho pagato all'avvocato fino al limite massimo di 10.500 euro che mi verranno liquidati subito. Basta andare sulla piattaforma telematica accessibile dal sito di giustizia.it mediante le credenziali SPID e voilà, il gioco è fatto!
2: È vero, Pulce! Ma forse non ha letto tutte le informazioni, perché la domanda di rimborso per sentenze divenute irrevocabili nell'anno in corso può essere presentata soltanto tra il 1 gennaio ed il 31 marzo dell'anno successivo.
1: Me povera! Allora sono fuori termine! È proprio vero! Il diavolo fa le pentole, ma non i coperchi!
2: Pulce, concludo con una battuta. Sa cosa diceva Benito Mussolini? Se mi assolvete, mi fate un piacere. Se mi condannate, mi fate un onore.
3: Radio Margherita, la tua radio preferita, ha presentato
0: Ascolta e vedrai, non te ne pentirai. Prof, prof, prof.
3: La Pulce e il Prof. Radio Margherita, per la legalità.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Un ascoltatore lamentava di essere in attesa di un rimborso da parte delle entrate da 5 anni. Io l'ho atteso per oltre 10 anni, poi spulciando sul sito delle entrate ho trovato, mi sono resa conto che esiste un garante del consumatore, ce n'è uno per ogni singola regione. Io mi sono rivolta al mio e nel giro di un mese i miei soldi, un doppione di pagamento effettuato per errore, sono arrivati sul mio conto corrente.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Blanco, nostalgia.

Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Oggi è il 2 settembre. Sono le ore 22:53.

Io sono Virginia da Messina, ascolto Radio Margherita ogni giorno, ogni mattina, perché sono in macchina, mi tranquillizza, mi rasserena. È una trasmissione da ascoltare, ve lo consiglio a tutti.

0: Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Buonasera Guido, buonasera agli ascoltatori. Siamo nel momento più difficile da tanto tanto tempo nei rapporti tra l'Europa e la Russia e nei rapporti internazionali in genere, perché in altri tempi ci sono stati momenti difficili, pensiamo ai tempi appunto dell'Unione Sovietica quando c'era la contrapposizione, ma da questa parte con l'Europa c'erano gli Stati Uniti. Ora gli Stati Uniti ci sono e non ci sono. E quanto alla Russia, abbiamo carezzato per un trentennio l'idea che fosse diventato un amico nell'era della globalizzazione e della distensione. Proprio nell'era è vissuta soprattutto all'insegna della presenza di Putin al Cremlino. Poi le cose sono cambiate e oggi proprio in questo 2 settembre siamo al minimo storico, all'indomani dell'accusa fatta dal governo tedesco nei confronti della Russia, quell'episodio di guerra ibrida, e nel giorno in cui tutta l'Europa e la NATO perlomeno europea, la parte europea della NATO, da Washington si stenta a sentire una voce, si schiera tutta per dire siamo dalla parte di Kiev, siamo dalla parte della nostra difesa, non tollereremo altri attacchi. La Russia respinge con sdegno, con parole di sdegno, le accuse, ma la situazione è questa e bisogna farci i conti, sapendo che poi tutto quello che ho appena detto va a interagire e a scontrarsi con le varie posizioni delle forze politiche in Italia come negli altri paesi, perché ovunque c'è un partito filorusso e c'è una parte che non crede alle accuse. Ma quello che è davanti ai nostri occhi è già sufficiente. L'invasione e la perdurante azione bellica in Ucraina non sono qualcosa su cui si può discutere. Resta il fatto che con la Russia bisogna convivere, si può e si deve convivere. Non possiamo pensare all'alternativa. L'alternativa è il ritorno non soltanto a quella cortina di ferro che ha contraddistinto la seconda parte del Novecento, ma una contrapposizione molto più pericolosa, visto che il mondo intero, come si sa, ha scompaginato i suoi equilibri.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.

0: Radio Margherita presenta Confronti.
1: Confronti.
0: Confronti. Un successo per due storiche interpretazioni.

Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Sono le ore 23 e 26 minuti. Vieni da Sisa dal 27 agosto al 9 settembre 2026. Ogni 20 euro di spesa riceverai un buono da 3 euro, spendibile entro il 9 settembre sulla prossima spesa minima di 25 euro. Attività riservata ai possessori di Sorrisi Card.

0: Radio Margherita presenta 3 minuti in compagnia di uno scrittore. 3 minuti in compagnia di uno scrittore. Pagine scelte e lette da Toti Sutera. Oggi con
1: Georges Simenon, Le memorie di Maigret. Era il 1927 o forse il 1928. Non ricordo con esattezza le date, non sono di quelli che conservano scrupolosamente una qualche traccia scritta di ogni minimo fatto che li riguardi. Abitudine peraltro molto diffusa nel nostro mestiere e che per qualcuno si è rivelata molto utile, talvolta persino proficua. Solo di recente mi sono tornati in mente i quaderni in cui mia moglie, per molto tempo a mia insaputa, addirittura di nascosto, ha incollato i ritagli degli articoli che parlavano di me. In questi quaderni, grazie a un caso che quell'anno ci diede parecchio filo da torcere, potrei facilmente individuare il periodo preciso, ma non ho il coraggio di mettermi a sfogliarli. Mi ricordo benissimo invece del tempo che faceva. Era una qualunque giornata d'inizio inverno, una di quelle giornate senza colore, grigiastre, che definirei di ordinaria amministrazione. In un'atmosfera così smorta, infatti, si ha la sensazione che non possa accadere nulla di interessante e allora, chiuso in ufficio, per noia si decide di mettere in ordine vecchie pratiche, di terminare rapporti che stanno andando troppo per le lunghe, di sbrigare con ostinazione ma senza entusiasmo gli affari correnti. Non è per gusto del pittoresco che insisto su questo insignificante grigiore, ma per mostrare come l'evento in sé sia stato banale, confuso nel tran tran di una giornata altrettanto banale. Erano più o meno le 10 del mattino, il rapporto era finito da una mezz'oretta ed era stata una cosa rapida. Oggigiorno anche il lettore meno esperto ha una vaga idea di cosa sia un rapporto alla polizia giudiziaria, ma a quell'epoca la maggior parte dei parigini avrebbe avuto delle difficoltà a spiegare che uffici vi fossero al Quai des Orfèvres. Ogni mattina, allo scoccare delle 9, il suono di un campanello convoca i diversi capi servizio nel grande ufficio del direttore, le cui finestre danno sulla Senna. La riunione non è niente di speciale. Ci andiamo tutti fumando la pipa o una sigaretta, quasi sempre con una pratica sotto il braccio. La giornata non è ancora entrata nel vivo e conserva per molti un vago retrogusto di caffè latte e croissant. Ci stringiamo la mano e chiacchieriamo del più e del meno in attesa che arrivino gli altri. Poi a turno ognuno mette il capo al corrente di quel che è successo nel suo settore. Alcuni restano in piedi, talvolta vicino alla

0: Abbiamo trasmesso Tre minuti in compagnia di uno scrittore. Tre minuti in compagnia di uno scrittore. Pagine scelte e lette da Toti Sutera.
1: Oggi abbiamo ascoltato George Simenon, Maigret.
2: Radio Margherita per la cultura.

0: Garantire cibo sano e sufficiente per tutti è una sfida che riguarda l'intera umanità. La sicurezza alimentare inizia dal campo e finisce sulla tua tavola.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

Le prime volte che venivi da me, nascondevo tutto nell'armadio. Un mostro di scarpe, camicie a fiori, incubi e pasticche. Ora non più.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Volevo intervenire e rispondere alla signora che ha appena acceso una discussione inerente al sostegno e all'abilitazione al sostegno. E io sono uno di quei corsisti che ha conseguito il titolo all'estero, per l'esattezza in Spagna, e posso garantire alla signora che il percorso è esattamente uguale al TFA italiano, solamente che l'unica differenza è che purtroppo al TFA italiano ci sono 50 posti a disposizione per, faccio un esempio in proporzione, 3.000 persone che si presentano a fare domanda, mentre il TFA spagnolo è accessibile chiaramente in maniera privata, ma il percorso di studi è esattamente uguale. Volevo anche fare una nota inoltre che quest'anno il MIUR ha ben deciso di non accettare gli abilitati all'estero, e quindi noi siamo comunque in ogni caso rimasti fuori pur avendo una preparazione molto adeguata.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

un giorno insieme con Wes e Dori Ghezzi. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te. Radio Margherita vi invita all'ascolto di Buonanotte con. Oggi siamo in compagnia di Piero Ciampi.

0: Da Radio Margherita stiamo ascoltando Buonanotte con Piero Ciampi.
1: Una regina come te in questa casa. Ma che succede? Ma siamo tutti pazzi. Ma io adesso sai che cosa faccio? Che ore sono? Le 11. Guarda, fra 5 ore sono qua e c'è una casa con 14 stanze. Te lo faccio vedere chi sono io. E che sono quei cenci che hai addosso? Ma che è? Ma fammi capire, sei la mia e stiamo in questa stamberga, quei cenci addosso. Ma io adesso esco, sai che cosa faccio? Ma io ti porto una pelliccia di leone con l'innesto di una tigre. Te lo faccio vedere chi sono io. Senti, intanto però c'è un problema. Siccome devo uscire, mi puoi dare 1.000 lire per il tassì? In modo che arrivo più in fretta a risolvere questo problema volgare che abbiamo. Te lo faccio vedere chi sono io. Lascia fare a me. Lascia fare a me.

Cosa ti avevo detto? Una casa, ma io sai che cosa faccio? Ma io ti compro un sottomarino. Perché? Se qui davanti a casa nostra quelli c'hanno la barca e rompono le scatole, io ti compro un sottomarino. Così sai, li fai ridere tutti questi, hai capito?

detto facciamo una cosa, che fra 5 ore sono qua. Tu metti la pentola sul fuoco, ci facciamo un bel piatto di spaghetti al burro mentre aspettiamo il trasloco. Poi ci ficchiamo a letto e te lo faccio vedere chi sono io, ti sgangaro, te lo faccio vedere chi sono io.

faccio vedere chi sono io. Sono un uomo asociale, ma sono un uomo che ti... Io non ti compro il sottomarino, ti compro un transatlantico. Basta che tu non scappi, stai attento che

0: Radio Margherita ha presentato Buonanotte con Piero Ciampi.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
2: E va bene. Un giorno o l'altro ti lascerò. Te lo faccio vedere chi sono io. Non so più niente. Il merlo. L'amore è tutto qui.
0: Domani non perdetevi il Buonanotte con Pino Donaggio.
3: Max Vezzali e gli 883, Io ci sarò.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono invaghita. È mezzanotte e 24 minuti.
1: Adriano Celentano, una storia come questa.

0: Radio Margherita vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva il grande Lucio Anneo Seneca? Un piccolo debito crea un debitore. Un grande debito crea un nemico. Sa cosa diceva Abraham Lincoln? Tre cose formano una nazione: la sua terra, il suo popolo e le sue leggi. Sa cosa diceva un noto attore americano? Mi trovo in carcere unicamente per ragioni di concorrenza. Facevo le stesse banconote che fa lo Stato.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono Giuseppe da Como, sto viaggiando nella meravigliosa Sicilia e mi domando e domando alle autorità, comuni, province e regione autonoma: ma vi rendete conto che se lasciate che ogni piazzola di autostrade e superstrade sia riempita da sacchetti giorno per giorno di lordura e di spazzatura, comunicate alla gente che quelle non sono piazzole ma sono discariche e la gente continua a farlo?
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Gigi D'Alessio e Giusy Ferreri. Non solo parole.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Oggi è il 3 settembre. È mezzanotte e 51 minuti. Rino Gaetano, Le Beatitudini.

0: Ciao, io sono Laura da Livorno. Ascolto Radio Margherita perché è la mia compagna di viaggio.
1: Radio Margherita, la tua compagna di viaggio, anche a Livorno. Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti.
2: Oggi un giorno insieme con Wes e Dori Ghezzi.

Un giorno insieme con Wes e Dori Ghezzi. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te.

0: telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Tiziano Ferro, imbranato.

0: Stai ascoltando Radio Margherita, la tua migliore amica.
1: Sotto un cielo di LED, mi specchio in vetrine, maschere a colori, piume serpentine, il cuore è un disco rotto, batte fuori ritmo, se

0: E non importa se questa estate è pazza, io la vivo come un'opera.
1: Radio Margherita,
2: Radio Margherita,
1: la tua radio.

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Francesco, e chiamo da Napoli. Volevo dire una cosa, ma avete mai pensato dove che fanno l'estrazione del super enalotto? Ma voi non pensate che con tutti anche i giochi, no? Ci truffano e questi ci tolgono anche il sogno, perché il nostro sogno di noi poveri è quello di vincere dei soldi, magari al superenalotto, la gratta e vinci, o magari anche a bancolotto. Voi non pensate che è tutta una truffa? Informiamoci un po' su questa cosa.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Parabola. Parabola. Dal greco parabolē, dal verbo paraballein, mettere in parallelo, confrontare. Significato: narrazione evangelica per similitudine a scopo morale.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Sindemia. Sindemia. L'insieme di problemi di salute, ambientali, sociali ed economici prodotti dall'interazione tra due o più patologie epidemiche e che comporta pesanti ripercussioni sulle condizioni di vita della popolazione colpita.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Stamberga. Stamberga. Dal longobardo Steinberga, composto da Stein, pietra, e Berga, casa. Significato: abitazione misera.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Snello. Snello. Dal franco snell, rapido. Significato: agile e sciolto nei movimenti, magro, slanciato, in senso figurato, essenziale.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura. Patti Pravo, senti.

0: Una città senza barriere è una città per tutti. L'accessibilità e libertà. Ogni gradino in meno è un ostacolo abbattuto.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Lo sai.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Mi chiamo Pasquale, telefono dalla provincia di Caserta. Io volevo fare un appello alle TV, sia quelle pubbliche e quelle private. Per quanto riguarda la pubblicità, c'è un sacco di pubblicità, nella fattispecie i profumi, parlano solo in inglese. Se consideriamo anche che paghiamo il canone per le televisioni pubbliche, è un po' di nazionalismo e finiamolo con queste cose. Parliamo in italiano, anche troppo inglesismo, troppi termini esterofili ci sono su queste radio, televisione e tutto. Parliamo in italiano, che è quello che ci hanno insegnato a scuola, altrimenti non ci capiamo. Grazie.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 3 settembre. È luna e 55 minuti.

Un giorno insieme con Wes e Dori Ghezzi. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te. Arisa. Sincerità.